0: کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی های سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست های اروپایی سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. سناتور مارکو اسکوریا، عضو سنای ایتالیا، دبیر کمیسیون سیاست های اروپا. پاتریک کندی، نماینده کنگره آمریکا 1995-2011. سناتور جولیو ترتزی. مریم رجوی امید است. او یقین و اطمینان زنان و مردان ایران است. در سال 1367 با فتوای خمینی 30,000 نفر قتل عام شدند و این روند تا به امروز از طریق شبکه‌ای از سفارتخانه‌ها در سراسر جهان که به عنوان پایگاه‌هایی برای عملیات تروریستی عمل می‌کنند ادامه دارد. ما مدیون مجاهدین خلق و فعالیت‌های بزرگ آنان هستیم. مدیون آموزه و الگویی از شجاعت و درس شفافیت بزرگی درباره چگونگی تدوین یک سیاست خارجی و امنیتی که قادر باشد مانع از گسترش این هیولای خشونت، توتالیتاریسم و سلطه‌جویی شود.
1: È una grande emozione prendere la parola dopo la presidente eletta del Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Ed è una grandissima emozione, ancor più dopo aver sentito le illustrazioni, ma anche la perfetta posizione politica espressa dal vicepresidente Fabio Rampelli e quello che ha detto l'artefice di questo incontro, di questa riunione, con personalità così eminenti che prenderanno la parola, che sono al panel, ma che sono sicuro prenderanno la parola anche successivamente nel dibattito. E vedo degli amici di lunga data della resistenza, dell'Iran nella sua vera natura, di quello che deve essere un grande paese di democrazia e di libertà, ricco di una tradizione straordinaria che ha un'identità storica che non può essere distrutta e massacrata dai criminali che troviamo reggere quel paese, che sono criminali. Ed è un privilegio prendere la parola in questo momento esatto, dopo quello che ha detto Mariam Rajavi e che ha detto il presidente Rampelli, perché Rampelli ha fatto un quadro veramente dinamico, ma anche appassionante, e anche appassionante, di quello che è il lavoro del Parlamento italiano e che delle istituzioni europee, delle commissioni. Ha citato la terza commissione, le altre commissioni del Senato, le commissioni della Camera che si occupano, e vorrei citare in particolare la commissione dei diritti umani, che ha avuto l'onore di ospitare questa mattina Mariam Rajavi con le cose che sono state dette. E quindi è un quadro importante che fa vedere innanzitutto un grazie alla presidente Rajavi per essere qui, per quello che ha detto e per essere quello che giustamente Naike Gruppioni ha detto nel suo bellissimo intervento: è la speranza di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. È la speranza, vorrei aggiungere, Naike, se mi consenti una piccola nota a piedi pagina, è la certezza, Mariam Rajavi, di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. E credo che quello che lei ha detto, che Mariam Rajavi ha detto, è una luce che si riaccende potente su quella oscurità che era calata oramai molti anni fa, nel 79-80, un'oscurità che era calata nel momento in cui si stava riaccendendo un'altra fiamma forte in fondo al tunnel, di democrazia e di libertà, con la caduta dello Shah anche quello un governo per molti versi, un regime per molti versi odioso e criminale, diciamoci la verità storica, non è come dice il figlio dello Shah nelle interviste televisive quando lo si chiede cos'è stata la legacy di suo padre per il suo paese, e il figlio dello Shah dice regolarmente, l'ha ripetuto due o tre volte ed è stato anche booed, sbeffeggiato ad Amsterdam recentemente al Parlamento di Amsterdam quando l'ha ripetuto, io di queste cose non parlo perché ne può parlare soltanto la storia. Questo è un po' l'atteggiamento mentale di un monarca che vorrebbe riproporsi con un insegne nobiliari autodipinte e che non è sicuramente all'altezza di rappresentare quella carica di libertà, di forza e di volontà di andare avanti del popolo iraniano che è quello di Maryam Rajavi. Ed è per questo che voglio dire alla Presidente Rajavi quanto le sono grato, e credo che anche molti di noi, l'ho visto dagli applausi convinti che avete riservato alcuni passaggi del suo discorso, quanto molti di noi, spero tutti noi, le siamo grati per una cosa specifica, una cosa speciale che è emerso da quelle cose che sono state dette prima da Rampelli e da Gruppioni, ma è che ha detto lei in particolare. L'Europa deve essere forte, deve avere coraggio, deve avere certezze politiche, deve avere dei punti cardinali nel capire che cosa è stato l'Iran in questi molti anni, dal 79 ad oggi, e che cosa invece è diventato sempre di più e sempre peggio, non soltanto per i disastri che stanno accadendo in Medio Oriente e che adesso dal Medio Oriente oramai si sono diffusi all'economia mondiale, addirittura la capacità delle popolazioni al disastro della povertà alimentare crescente in molte aree del mondo a causa di quello che l'equivalente di due bombe atomiche messe insieme a Hormuz e a Bab el-Mandeb stanno creando, con la chiusura delle catene fondamentali di approvvigionamento, delle catene alimentari, della capacità di provvedere energia al lavoro, all'agricoltura, al sostegno delle persone in tutto il mondo e soprattutto dei paesi più poveri. Ecco, questo è l'Iran di oggi, un Iran la cui natura islamica fondamentalista, ma attraverso le guerre, continuando ad alimentare le guerre per stare a potere, questo Iran è diventato un disastro per il mondo. Lo stiamo subendo e l'Europa deve ancora maturare la convinzione che non c'è appeasement con quei criminali. Non c'è appeasement, come diceva un grande segretario di Stato, Schulz, il negoziato equivale, è un eufemismo, il termine negoziato è un eufemismo per il termine capitolazione. Se l'ombra del potere non incombe sul tavolo della trattativa. L'Europa pensa che, ha dato l'impressione a molti osservatori, e io sono parte di quelli, ha dato l'impressione che tutto si può risolvere sempre cercando, insistendo, quasi implorando di continuare a dialogare con chi invece utilizza il dialogo per posporre, per ritardare, armandosi e continuando a uccidere centinaia di migliaia di oppositori politici, 30.000 in un colpo solo in pochissime settimane. Ricordiamoci nel 1988 con una fatwa dell'Ayatollah Khamenei, e continuare ad oggi anche attraverso una rete di ambasciate nel mondo che servono come base di operazioni terroristiche. Vorrei ricordare il caso ancora in questa sede, l'ho ricordato ancora la volta precedente, ma deve essere ricordato che la politica estera iraniana è fatta anche dello strumento terroristico e che i diplomatici iraniani, ricordiamoci Abdossalah Assadi, diplomatico dell'ambasciata iraniana a Vienna, mandato a Vilpent dove c'era la grande convention dei Mujahideen del popolo, ed eravamo là in molti, in alcuni di noi anche presenti in questa sala stasera, aveva mandato questo sicario che era un diplomatico accreditato e capo di una rete di terroristi per far saltare in aria questa grande hall di 60.000 persone e di decine di delegazioni straniere. Dico questo perché bisogna capire che sì, le ambasciate servono, ma non si può accettare dalle ambasciate iraniane alcuna forma di pressione sui nostri paesi, sui paesi europei. Abbiamo visto per esempio in Francia l'episodio che viene ricondotto da quelli che vorrei dire dagli osservatori di queste cose, ma anche di quelli che fanno 2 più 2 fa 4, la cancellazione dell'importante manifestazione a Parigi del MCRI, perché sicuramente c'era stata una telefonata o una pressione dell'ambasciata iraniana. Noi non possiamo accettare censure da parte di paesi stranieri nei nostri territori liberi e nei nostri paesi liberi. Non accettiamo censure da noi stessi, non ci sono censure all'interno dei nostri paesi, i nostri rappresentanti eletti stanno qua e la censura è un termine inesistente, bandito, e non possiamo, tantomeno possiamo accettarlo da qualcuno che non appartiene al nostro popolo e che non appartiene al nostro Stato di diritto. Ecco, volevo dirvi questo perché nel ringraziare Madame Rajavi, il fondo del ringraziamento col quale vorrei concludere queste note così un po' sparse di argomenti che mi sono venuti ascoltando i 3 interventi precedenti, noi credo che siamo debitori alla grande azione dei Mojahedin del popolo, debitori di un insegnamento e di un esempio di coraggio e anche di un insegnamento di grande chiarezza su come si fa una politica estera e di sicurezza in grado di evitare che dilaghi questa mostruosità di violenza, di totalitarismo, di dominio che è il regime islamico, che ha cercato di espandersi al Libano, alla Siria, all'Iraq, allo Yemen, ai paesi del Golfo, e che adesso vorrebbe addirittura quindi una politica estera europea e degli stati europei. Deve essere una politica che guarda la realtà per quello che è, la storia di un regime, delle persone che ne fanno parte per quello che sono, e che sappia trarre esempio da un popolo bellissimo in riferimento a Mazzini. È soltanto la convinzione di un popolo di voler essere libero e di avere una missione insieme nella sua comunità per affermare la propria nazione. Ecco, questo è il senso del coraggio, dell'esempio, della speranza di futuro e della certezza di pace e sicurezza che tutti i nostri popoli cercano, che Mariam Rajavi oggi ci sta dando. Grazie.

0: سناتور مارکو اسکوریا. خانم رجوی، شما و سازمانتان درسی بنیادین به ما می آموزید. درس شجاعت، چیزی که در جوامع امروز به سختی یافت می شود. شجاعت کسانی که با وجود داشتن عزیزانی زندانی یا جان باخته تصمیم گرفتند دیگر سر تسلیم فرود نیاورند.
1: Grazie per questa sala piena di gente e di entusiasmo. Grazie al vicepresidente Rampelli per l'ospitalità. Grazie alla collega e soprattutto amica Nike Gruppioni perché infila un'iniziativa dopo l'altra sull'Iran. Ha preso una grande passione e una grande dedizione su questo tema. E ce n'è bisogno anche qua. Vedete, ovviamente si parla in tutto il mondo in questi giorni della situazione iraniana, si parla delle vicende che riguardano lo stretto di Hormuz, si guarda alla crisi che da questo anche ne deriva per tutte le nostre economie, per le nostre società. Il problema vero, secondo me, è che si parla invece poco, troppo poco, del popolo iraniano. Perché di questo bisogna parlare, perché oggi noi abbiamo un'emergenza fondamentale e importante di scrivere un destino libero e democratico per i cittadini iraniani. Vedete, io quando si sento parlare di accordo, di trattato, che gli Stati Uniti, la comunità internazionale stanno facendo con l'Iran, non sono proprio convintissimo, e non perché io non voglia o non ami la pace, ma perché non mi fido del regime iraniano. È un regime che ci prende in giro da anni sulla vicenda del nucleare, che ama trattare, parlare, semplicemente per perdere tempo e per continuare a proseguire e inseguire i propri obiettivi. È un regime che non ha nessuna intenzione di aprire nessun dossier sui diritti umani. È un regime che si permette addirittura di minacciare il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, a cui non mi fido del regime iraniano semplicemente perché è il regime che rappresenta la centrale del terrore internazionale, che anima il terrorismo internazionale, che mette insieme i peggiori regimi attuali che sono sulla faccia della terra. E allora, cari amici, io vedo questa sala che è piena di tante persone, anche di tanti iraniani, di tante persone che sono state costrette a scappare dalla propria terra e che spero, insomma, abbiate comunque mantenuto rapporti e contatti con tanti vostri amici, familiari, nel vostro paese di origine. Io lo dico sempre questo e lo ribadisco anche oggi. Raccontategli di non perdere la speranza. Raccontategli che non c'è nessun carcere che può fermare il vento della libertà. Raccontategli che non c'è nessun tribunale speciale che può in qualche modo fermare l'affermazione dei diritti umani e della capacità di sentirsi davvero liberi e democratici. Raccontategli che non c'è nessuna paura che può sottomettere milioni di cittadini. Raccontategli che c'è una lotta che vale la pena di combattere affinché un popolo abbia un futuro libero e democratico. L'Iran invece ha vissuto tempi coraggiosi in cui le continue ribellioni di donne, giovani, meno giovani, hanno messo a dura prova il regime iraniano, ancor prima dell'intervento internazionale. Però, per continuare quell'esempio, come sapete, nel 1989 quel muro è venuto giù Madame Rojavi, noi ci siamo conosciuti, ahimè, tanti anni fa, quando io ero a Bruxelles, quando facevo il parlamentare europeo, e da lì è iniziato un impegno mio, personale, del mio partito, oggi di Fratelli d'Italia, ma di tanti, oggi qui ci sono tanti esponenti di tanti partiti del Parlamento italiano, perché l'Italia ha condiviso, proprio perché è figlia di quella storia che lei ricordava, di Mazzini, dei nostri patrioti, è figlia di questo anelito di libertà che non si ferma e non si fermerà mai. E i patrioti sono quelli che riconoscono le patrie degli altri e che costruiscono libertà e democrazia per gli altri popoli. Io la ringrazio, Madame Rajavi, e ringrazio tutta la sua organizzazione, perché lei ci insegna un elemento fondamentale, quella del coraggio, che in questa società è difficile talvolta trovare. Di chi, malgrado ha avuto familiari incarcerati, anelito di libertà che non si ferma e non si fermerà mai. E i patrioti sono quelli che riconoscono le patrie degli altri e che costruiscono libertà e democrazia per gli altri popoli. Io la ringrazio, Madame Rajavi, e ringrazio tutta la sua organizzazione, perché lei ci insegna un elemento fondamentale, quella del coraggio, che in questa società